Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: I've got.
1: Onda libera. Free radio, free music.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: prenoti www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 50.

0: 5826 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
1: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
2: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
4: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
7: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
8: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
9: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
5: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupi Cuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Certo, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
8: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
9: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
10: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
11: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'alimentazione.

0: Ari Bazoffi, vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lorm, Marlepele Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
3: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, ondi d'urto radiali e Teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
4: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
5: Supermercati MA, la convenienza.
6: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Onda Libera.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio. Free music.
1: Mila caffè,

0: Onda Libera.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
5: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo, basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Sono a Palestrina in via Veroli 37. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Akai.
6: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro. Trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pata Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria.

0: 17:56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita.

0: 34 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
1: www.studiomedicosalus.it.
2: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
3: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
4: Onda Libera. Free Radio. Free Morning. Su Onda Libera.

0: Kiss.
1: Ed è arrivato il momento di stare insieme qui su Radio Onda Libera, è arrivato il momento di aprire la settimana di Free Radio Free Morning. Bentrovati dal vostro Andrea Magnano, la voce è sempre quella, la voce che vi accompagna dalle 8 alle 12, sono ben 4 ore che ci trovano insieme con tante curiosità dal mondo, con tanta buona musica, con tutto quello che ci serve per vivere una settimana grandiosa, ma anche una giornata, ecco, nel senso, dipende da quello che è il vostro ascolto abitudinario, che ci ascoltate magari da un locale pubblico, dalla vostra automobile per i minuti per i quali vi portate in giro per la città, oppure semplicemente anche al lavoro, quindi nella mattinata, dove magari in questo lunedì ci ritroviamo un po' a fare cose che dobbiamo riprenderle, lo sappiamo, insomma il lunedì mattina è sempre un po' così e noi cerchiamo di renderlo più bello qui con la buona musica, con la musica migliore di sempre, il nostro mix che non manca mai. Tra poco iniziamo a chiacchierare. Benvenuti.

0: sa che...
1: È con piacere che vi anticipo il tema di questa puntata di oggi, anche perché in questo lunedì mattina fa piacere parlare di temi di questo tipo. Sì, ok, siamo, diciamo, ancora forse non così stressati, però dobbiamo, ecco, trovare il modo di non esserlo anche per il resto della settimana e quindi arrivare belli, sani e carichi al weekend. E allora parliamo di benessere. Sì, teniamo a mente queste informazioni che arrivano tra poco.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta. Ci vediamo in pista.
6: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
7: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06. 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
8: Scacco Matto, bar tabacchi ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani, nell'ampia scelta

0: www.floreals.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312. Aperto anche la domenica mattina.
3: Grandi offerte: maialino 12,99 al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Onda

0: ci rende davvero felici? Una domanda sembra banale, ovviamente, ma in realtà la risposta potrebbe essere un po' più complessa. A quanto pare non servono grandi viaggi o weekend perfetti. Sempre più persone trovano benessere nelle cosiddette micro joys, le piccole gioie quotidiane fatte di momenti semplici però autentici. Bere un caffè con calma, ascoltare musica, fare una passeggiata o ricevere un messaggio affettuoso, secondo diversi studi, questi sono momenti che aiutano a ridurre lo stress e migliorano il benessere mentale. Un progetto dell'Università della California, condotto su oltre 22.000 persone, ha rilevato che le piccole azioni quotidiane aumentano le emozioni positive, migliorano il sonno e persino la qualità delle relazioni. Secondo una ricerca italiana, per molti il simbolo della microgioia resta il caffè, seguito dalla musica e dalle passeggiate brevi. In un mondo sempre più veloce e pieno di distrazioni, concedersi anche solo pochi minuti di presenza reale può diventare una forma di lusso.
1: Su Onda Libera i grandi successi del momento.

Si dice che la felicità non si misura in grandi eventi, ma nella, diciamo, capacità di accorgersi di quei piccoli momenti, magari durano poco, però sono belli, carichi, pieni, intensi. Ecco, momenti belli che viviamo ogni giorno. Dovremmo ripartire da lì. Oh, io dico dovremmo, chiaramente. Poi qualcuno c'è già riuscito, qualcuno ci sta provando, qualcuno ci vorrà provare. E allora che sia questo momento di riflessione anche utile a chi sta cercando il benessere. Questo è un momento.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: quando.
1: Onda Libera. Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Minimi e Palestrina è la tua boutique, la città storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli dai 0 mesi fino ai 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaya, Minimea, Palestrina, in corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
7: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante. Al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni

0: segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
1: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
2: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
3: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta

0: all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'Ercini è a Cave, in viale Pio XII 51. E Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
1: My Deli! E voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
2: Onda Libera!

0: è mai capitato di sentirvi stressati e poi rilassarvi semplicemente ascoltando il canto degli uccelli dal balcone o durante una passeggiata? Beh, a quanto pare non è solo una sensazione. Secondo alcuni studi, il cervello umano riconosce il canto degli uccelli come un suono familiare e rassicurante, capace di ridurre lo stress e migliorare concentrazione e benessere emotivo. La cosa interessante è che funzionano soprattutto i suoni che conosciamo. Il cervello reagisce meno ai canti degli uccelli del nostro ambiente quotidiano rispetto a quelli esotici o tropicali. Insomma, per rilassarsi non serve una foresta lontana. A volte basta sentire un merlo o un pentirosso sotto casa. Sono stimoli naturali che il nostro cervello interpreta come segnali di tranquillità e sicurezza.
1: Su Onda Libera i grandi

rigenerarsi, questo è quello che ci serve ogni tanto, no? Magari abbandonare tutto per qualche ora o per una giornata intera e buttarsi nella natura e sì, cercare di riconnetterci un po' con il canto degli uccelli, che in effetti ha un bel potere, quello di rilassarci, sì, perché ecco, hanno quei suoni magari che vanno ad agire un po' sulla nostra mente, soprattutto il fatto che si tratta di un ambiente naturale dove c'è calma, silenzio spesso e volentieri, e questo canto degli uccelli potrebbe introdurre una sorta di, come se fosse una melodia sostanzialmente, ecco, non so come spiegare questo, come lo provo io eventualmente se ci penso, quindi sì, potrebbe essere un metodo sicuramente per calmarsi.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Correno Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie, a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 290. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
8: Galesso.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. I nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e

0: Zagarolo, salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato. Chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Onda Libera.

Da 9 anni la Finlandia è il paese più felice del mondo, secondo il World Happiness Report. E la sua capitale, Helsinki, sembra rappresentare perfettamente questa filosofia di vita. Qui la felicità non viene vista come qualcosa di straordinario, ma come il risultato di piccoli equilibri quotidiani. Il primo segreto è la semplicità. Scuole, servizi e spazi pubblici sono facilmente raggiungibili a piedi o in bici, riducendo stress e traffico. Poi c'è il rapporto con la tecnologia. Nelle scuole si punta ad un uso più consapevole degli smartphone, favorendo attenzione e relazioni reali. Fondamentale anche il contatto con la natura. Oltre il 40% delle città è composto da aree verdi, parchi e boschi urbani, con effetti positivi sul benessere mentale. Muoversi all'aria aperta fa parte della quotidianità, così come la sauna, considerata un vero rituale di relax e rigenerazione.

posto per sé, il posto dove si è felici, dove si sta meglio. Però queste statistiche che indicano Helsinki e la Finlandia in modo particolare come paese più felice al mondo avranno delle ragioni per dirlo, no? E allora perché non passare magari un weekend per provare a capire se ci sono gli elementi utili per far sì che Helsinki sia valida anche per se stessi. Certo, passare dal nostro clima, insomma dall'Italia alla Finlandia, non deve essere semplice, anche perché bisogna trovare un lavoro, parlare la lingua locale, insomma ci sono tanti motivi, però chi è in cerca di una sorta di serenità...

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
3: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 8102, oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
4: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato.

0: dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere, pizza in teglia o tonda, da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
3: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
5: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
6: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
7: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del

Amici di Radio Onda Libera, vi ricordo che potete stare con noi grazie all'FM radio con la frequenza 99 97 10, ma per chi non lo sapesse ancora, magari non ha la radio DAB oppure ha acquistato un'automobile e ha trovato all'interno il DAB, beh, basta spostarsi di poco e ci trovate anche su Roma e provincia, Latina e provincia, proprio in digitale, quindi qualità più alta e anche estensione maggiore del nostro segnale. E se proprio volete estendervi in tutto il mondo, beh, basta scaricare l'applicazione ufficiale Radio Onda Libera TV per iOS e Android.

0: sono due i temi che affrontiamo in ogni mattinata qui all'interno di Free Radio Free Morning. Sì, abbiamo parlato insomma di benessere, e il benessere un po' continua perché parliamo di rapporti e anche di sesso, perché no? E allora, conoscete la siccità sessuale? Ecco, si può capire anche già dal termine che cos'è, purtroppo, ed è anche piuttosto diffusa. In Italia il 30% delle coppie non fa sesso, un fenomeno in aumento. Un sondaggio rivela che il 15% dei coniugi non ha avuto rapporti nell'ultimo anno. Questo non significa che l'amore sia svanito, ma l'attrazione fisica potrebbe essere diminuita. Si definiscono asessuate le relazioni con meno di 10 rapporti all'anno. Quando l'intimità fisica manca, spesso uno dei partner soffre. Se l'intimità sessuale è assente per un periodo, può essere normale, ma se non c'è mai stata, potrebbe esserci un problema. Ci sono anche le cause, chiaramente: impegni vari, problemi di salute, stress lavorativo. E la soluzione? Beh, potrebbe essere programmare momenti di intimità, creando spazi per una connessione sessuale ed emotiva.
1: Su Onda Libera i grandi successi del momento.

0: Onda Libera.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
0: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
2: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero. Cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre. È a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
3: Body Nutrition si è evoluto diventando per voi il primo grande store del benessere fisico e alimentare. Infinita gamma di integratori ed alimenti per ogni vostra esigenza. Prodotti ed alimenti adatti ad ogni tipo di sport e dieta. Vieni a trovarci nei nostri store di Palestrina, via Prenestina Nuova 31, Roma, via di Torrenova 351. WhatsApp al 391 48 45 779.
4: Oppure vai su bodynutrition.shop.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte, aperitivi dalle 18, pranzo e cena si manda sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
8: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto, che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata. Da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9. Aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
9: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
10: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
11: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
12: www.studiomedicosalus.it.
13: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesareo, in via
12: via Maremmana. Nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera. Oh, I-

Ma voi, i calzini a letto, li usate? Cioè, non chiaramente per dormire, ma durante le prestazioni. Ecco, diciamo così, voi li usate? Sì, perché c'è un po' chi dice che è meglio di no, insomma, non si sa. Beh, forse qualcuno l'ha capito, qualcuno ha trovato una formula magica per dire sì o no? Beh, forse, dai, vi dirò che tra poco parleremo di quello e i risultati potrebbero sorprendervi.

sappiamo che i calzini sono quanto di più lontano dalla sessualità, ma se durante i rapporti una coppia li indossa ha maggiori possibilità di raggiungere il piacere prima rispetto ad una coppia a piedi nudi. Tutto questo emerge da un'autorevole ricerca scientifica che ha evidenziato come le donne che indossano i calzini durante un rapporto sarebbero più inclini al rilassamento, mentre gli uomini si concentrerebbero di più sull'aspetto fisico. La percentuale di coppie soddisfatte con i calzini era dell'80% rispetto al 50% di quelli che erano a piedi nudi. Ma da cosa dipenderebbe? Sembra che sia fondamentale l'autoregolamentazione della temperatura del nostro corpo. La circolazione del sangue arriverebbe direttamente agli organi sessuali, sia negli uomini sia nelle donne, e dormire con i calzini concilierebbe anche il sonno. Se abbiamo i piedi caldi, le vene si dilatano e quindi la circolazione migliora e il calore si espande in tutto il corpo. Arriva quindi l'input al cervello, che può rilassarsi.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano.

0: in via Trento e Trieste 24. Per info 339 16 23 110.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
3: Amur il 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amur il 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
5: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
7: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
9: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesareo in via Filippo Corridoni 122.
10: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
2: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
11: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Onda Libera.

Certo è che il nostro corpo è fantastico, è un insieme di reazioni, di cose inspiegabili, tanto che avere i calzini a letto durante le prestazioni, fa bene, cioè nel senso rende tutto migliore, un pochino più di piacere, magari con un pochino più di tempo in anticipo, fa tutto questo. Provateci, non so voi ovviamente se già utilizzate i calzini inconsapevolmente, però se non lo fate avete qualche motivo in più adesso per farlo.

scorrendo la nostra mattinata, ci avviciniamo piano piano al mezzogiorno e adesso parliamo di serie TV. Sì, ma non è che cambia il tema, Parliamo sempre di rapporti, perché le mettiamo queste serie TV in relazione proprio ai rapporti intimi. E c'è da dire una cosa che magari qualcuno di voi ha già notato, essendo diciamo spettatore televisivo. Ecco, le serie TV stanno proprio uccidendo i rapporti intimi.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

0: Onda Libera.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montilepini, chilometro 5 e 600.
4: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8, per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
5: Pronti a caricare le batterie? Il party mondo voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Autodemolizione Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
8: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in Corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
9: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
10: www.studiomedicosalus.it.
11: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
12: Con la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
13: Grandi offerte! Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
14: Da Autolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
15: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano, in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
0: Per te che sei celiaco o intollerante al glutine, da oggi non è più un problema. Grazie a Gluten Free House troverai ogni genere di alimento per la tua dieta. Vasta gamma di prodotti senza glutine e senza lattosio, dal secco al surgelato, convenzionato con la Regione Lazio. Potrai pagare con la tua tessera sanitaria. Gluten Free House è a Palestrina, in via Pedemontana numero 40. Aperto dal lunedì al sabato, 9.30, 13, 16, 19, 30. Giovedì pomeriggio chiuso.
10: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi. Onda

bisogna affrontare questo tema. Le serie TV uccidono i rapporti intimi ed è quello che emerge da uno studio dell'Università di Lancaster, che rivela che il maggior traffico internet viene sviluppato tra le 22 e le 23. Il motivo? Beh, le persone preferiscono guardare le serie TV piuttosto che fare l'amore con il proprio partner. E non solo, ognuno guarda la sua serie preferita, spesso su dispositivi mobili come laptop e tablet, comodamente a letto. Questa tendenza sta causando un aumento del consumo di energia elettrica, ovviamente, e sta cambiando le nostre abitudini relazionali. Infatti, il fubbing, ovvero l'atto di ignorare qualcuno mentre si scorre lo smartphone, ad esempio, è in aumento. Un altro studio ha rivelato che il 39% dei giovani tra i 18 e 29 anni è quasi sempre online. Questa dipendenza dalla tecnologia sta influenzando anche la nostra vita sessuale, come rivela uno studio dell'Università di Cambridge. Infatti è calato il desiderio sessuale tra i giovani, che ora hanno una media di 3 rapporti al mese per coppia. Se questa tendenza continua, nel 2030 le coppie potrebbero addirittura non avere più rapporti intimi.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Morning va dalle 8 alle 12, 4 ore sempre belle, piene di tanta buona musica, tante emozioni e curiosità davvero da conoscere. Poi con due temi, quindi le cose sono davvero tante e ogni giorno scopriamo notizie interessanti anche da condividere o sulle quali magari farci un pensierino durante la giornata. Cerchiamo insomma di migliorare anche qualche nostro aspetto. Noi vi aspettiamo, noi qua tutto il team di Radio Onda Libera vi aspettiamo domani mattina alle 8, sempre con me, il vostro Andrea. Ciao!

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle e gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
5: Quante novità in casa Fiat. Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
1: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 340.
2: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto. Che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata, da noi la pizza ha un solo difetto: finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via San

0: Santa Maria 9. Aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
1: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
3: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
8: Onda Libera.

0: Radio.
1: Free music.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Vuoi un caffè in ufficio buono come al bar? Con Vending 2000 Group puoi. Distributrici di caffè, snack e bevande installate gratuitamente in aziende, palestre, case di cura, scuole e cliniche private. E per chi ama l'eccellenza, gli esclusivi Corner Illy. Caffè 100% arabica. Pagamenti smart tramite app contactless. Scegli la professionalità. Vai su vending2000group.it o WhatsApp al 320 198 69 27.
4: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
6: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
11: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
12: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
13: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia. Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, 27B.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
9: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P-Motors, autofficina meccanica e gommista.
10: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
12: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
13: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
14: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
15: MA Supermercati, amici tutti i giorni!
0: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni. Contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami. Auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico. Oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
4: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani, nell'ampia scelta

0: reflex.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
4: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline alla rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
6: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
8: www.studiomedicosalus.it.
9: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-londri.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
10: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 €. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 €. Le offerte sono

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montilepini, chilometro 5 e 600.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Galesso Arredamento.

0: siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
0: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
3: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
4: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
8: Supermercati MA, la convenienza.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Onda Libera.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino la lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'Ercini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
7: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
9: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
10: Ascolta, la gioielleria c'è?
9: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
11: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
9: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
12: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P Motors, autofficina meccanica e gommista.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in viale Ungheria 89

0: Il dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita all'ergo

0: Allergia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

intrattenimento.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera. Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montilepini, chilometro 5 e 600.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Plurimarche Autocroce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Autocroce. Qualità e prezzo.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'officina del dolce. Solo lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
8: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, TAC dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in Corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
9: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
10: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova.

0: Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
1: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla, da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
3: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
4: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
3: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, cordella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
3: Macchie Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
6: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4.

0: 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
1: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Se vuoi acquistare o riparare il tuo folletto, Claudio Pera sarà la scelta giusta per te. Ci trovi a Palestrina, in viale Pio XII 72. Per info 324 60 62 249 oppure 06 89 13 86 11. Visita le nostre pagine social, Folletto Palestrina, Finocchio Velletri. Nuova apertura, siamo anche a Colleferro, in via Filippo Turati 184. Grande offerta, folletto VK 150. Non un anno di garanzia, ma due anni più sacchetti e profumini a 550 euro.
4: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
6: www.studiomedicosalus.it.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

0: Onda libera.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: F600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupi Cuti Auto.
1: Lupi Cuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività. Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
6: Body Nutrition si è evoluto diventando per voi il primo grande store del benessere fisico e alimentare. Infinita gamma di integratori ed alimenti per ogni vostra esigenza. Prodotti ed alimenti adatti ad ogni tipo di sport e dieta. Vieni a trovarci nei nostri store di Palestrina, via Prenestina Nuova 31, Roma, via di Torrenova 351. WhatsApp al 391 48 45 779.
7: Oppure vai su bodynutrition.shop.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico.

0: farmaceutico 06 95 25 190.
1: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
2: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
5: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
7: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
8: Onda Libera.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: alle 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi per una nuova puntata. Ben ritrovato Chris.
2: Grazie Stefano, buon pomeriggio.
1: Nel nostro appuntamento del lunedì 18 maggio alle 16 da un minuto staremo insieme anche oggi fino alle 19 con tante notizie curiose già preparate dalla nostra redazione e tanta buona musica curata dal nostro Cristi che lo abbiamo qui. 333-222-7992 per i vostri WhatsApp, ci ascoltate dall'FM 99-97-100 se siete in macchina anche dal DAB e poi le nostre app, no?
2: Radio Onda Libera TV per vedere video dei vostri artisti musicali preferiti.
1: Questo video
2: De Palma, la testa gira.

0: La musica di ultimo. Allora, Chris, andiamo con la prima notizia di oggi. Perché devi sapere, viene multato per aver lasciato il finestrino abbassato. È un'istigazione al furto.
1: Beh, ecco qua. Questa mi mancava, Stefano.
0: È successo a Vicenza. Non dobbiamo lasciarli. La sanzione si basa su una norma del codice della strada poco conosciuta. Si è lamentato chiedendo dov'è il buonsenso e l'autorità difendendo la multa come prevenzione contro i furti e
1: ma
0: danni.
1: Certo, quindi ecco, se lasciamo un po' il finestrino abbassato ci fanno anche la multa.
0: Dimenticato magari il povero uomo di chiuderlo, magari oltre la beffa che qualcuno ha infilato la mano dentro veramente.
1: Infatti.
0: Oppure è entrata un'ape, un ammazza somari.
1: Ecco, ecco, un bel calabrone,
0: si ritrova anche la multa. Ha fatto il vigile, ha fatto a tempo a mettere la mano in quella fessurina per infilare la multa,
1: non è riuscito a metterla.
0: Chiudere i finestrini. Torniamo alla musica.
1: Torniamo in musica.

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti. Consideralo già fatto.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione. Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards. A Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110. Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
4: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
5: Noi di Barstarline

0: Street. Siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
3: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
6: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
7: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano, in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
8: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
9: Onda Libera.

0: Cranberries. Allora, Chris, torniamo in diretta. Sì. Non facciamo più figli perché preferiamo avere i cani. È una domanda.
1: Una domanda.
0: Una domanda un po' provocatoria, però.
1: Sì, sì, vero.
0: In alcune nazioni ci sono più cani che bambini. Molti consideravano i cani veri membri della famiglia. Alcuni li vedono come figli di prova prima di avere un bambino.
1: Certo, uguale, è la stessa cosa.
0: Però sai che c'è qualcosa che... no, ovviamente non è la stessa cosa, però dici, vediamo quanta pazienza abbiamo.
1: Lì, certo, accudire perché... comunque è sempre un essere vivente, devi accudire, però certo, poi i bambini sono...
0: Molto di più, quindi...
1: Sì,
0: quindi diciamo,
1: di sì.
0: E con il cane dovrebbe essere quasi una passeggiata per
1: Insomma, quasi una passeggiata proprio no, però insomma, c'è un po' di differenza.
0: Se già hai difficoltà con il cane, vuoi
1: spaventarti.
0: I cani rispondono a bisogni di cura e supporto sociale, certo. La solitudine e la mancanza di reti familiari influenzano questa scelta. Beh, insomma, lo sappiamo, sembra che la scorciatoia, no? Ci facciamo il cane perché comunque ci dà quella compagnia, l'impegno del figlio è troppo, il cane è una via di mezzo, ma forse poi ti rendi conto che anche il cane è un impegno importante.
1: Beh, assolutamente, anche il
0: e
1: cane
0: poi,
1: è importante.
0: Se vuoi un figlio lo devi avere, lo devi volere fortemente.
1: È vero, cane o non cani, Stefano,
0: cane
1: non insomma,
0: cane.
1: Se vuoi un figlio.
0: Poi l'uno non esclude l'altro.
1: Assolutamente, perché?
0: Perché no? Ci abbiamo il nostro campionissimo.
1: Oh, è arrivato quinto all'Eurovision.
0: Grande Salle.
1: Sarà per sempre, sì.
0: Sarà per sempre.

0: gente, allora Chris, sì, torniamo in diretta perché viene colpita da un fulmine.
1: Aia.
0: Cambia colore degli occhi.
1: Beh, gli ha detto bene, insomma, cambia solo colore degli occhi.
0: Che fortuna, che in fortuna. Australia la trentenne è stata colpita da un fulmine mentre filmava una tempesta. Ha subito una paralisi temporanea chiamata Kernow paralisi. Dopo il recupero il colore dei suoi occhi è passato da verde a marrone scuro. Aveva tre tatuaggi a forma di fulmine.
1: Beh, è un segno del destino, Stefano.
0: Come se avesse previsto tutto.
1: Beh, sì, infatti, è vero.
0: Oggi la racconta con ironia, ma penso che per lì sia stato un bello spavento.
1: Sicuramente, Stefano, già insomma essere colpito da un fulmine non è carina come cosa.
0: Già essere vivi e vegeti.
1: È un miracolo. Poi aveva questi tatuaggi a forma di fulmine, vedi? Era destino.
0: Era attratta da questo fulmine. Fortuna che è andato tutto bene.
1: Infatti.
0: Chi c'è?
1: Ogli.

0: da 5 milioni affittata su Airbnb per un piccolo evento privato.
1: Piccolo.
0: Viene distrutta da una festa
1: di 800 adolescenti. Insomma, pochi.
0: Dovevano essere 4-5.
1: Sì, 4 amici al bar. Come
0: 4
1: cantava.
0: Amici al bar. Poi lo sai come funziona? Che lo dico a un amico.
1: Eh sì, l'amico lo dice all'altro amico.
0: Noi ci ritrovavamo con noi da ragazzi in queste feste dove si andava a casa del festeggiato e non si conosceva.
1: No, assolutamente, la maggior parte delle volte non si conosceva. E quindi chi è il compleanno?
0: Boh, non lo so. Io sono
1: tutti diciottesimi.
0: Non lo so, che a me me l'ha invitato Cristian. Ma Cristian che
1: è amico dell'amico dell'amico.
0: Amico dell'amico, e alla fine fa degli auguri al festeggiato. Questa però è una villa da 5 milioni di dollari.
1: Insomma.
0: In Texas. E la prenotazione indicava la presenza di 6, erano in 7.
1: Solo 7 ospiti devono essere.
0: Da 7 a 500 in attimo.
1: Ma dai, che ci vuole? Dai, aggiungi qualche zero.
0: Ma sì, ma uno di quei 7, con un po' cacciarone e un po' amicone di tutti, e conosci tu quei tipi amiconi di
1: ma
0: tutti?
1: Ma come no? Come no?
0: Che è un attimo invitare tutto il paese. E la polizia è intervenuta dopo le segnalazioni anche di spari, minacce.
1: Perché è una guerra, che è?
0: Sai, fanno, viene la gang del babbuino contro la gang. E quindi è casino.
1: Bellissimo la gang del babbuino. Bellissimo.
0: Il proprietario alla fine ha trovato casa devastata con danni strutturali e arredi distrutti.
1: E mo chi ripaga? E chi paga? Infatti la domanda ce la facciamo insieme.
0: Allora, alla fine se fanno i danni per diviso 800 quelli che erano sarà una covata.
1: Ma sì, dai,
0: secondo me l'unico che andrà di mezzo di quei 7 che c'erano sarà uno o due di quei 7 che c'erano dovranno ripagare.
1: Secondo me è il babbuino.
0: La Bush.

0: Onda Libera.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui

0: fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliato. Taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Onda Libera.

0: musica di Elisa Amore. Torniamo in diretta, andiamo a salutare la nostra amica azienda. Abbiamo con noi gli amici del supermercato MA, la nostra Natalì. Ciao Natalì, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori in linea.
0: Ben trovata, tutto bene, tutto bene. Noi ci siamo qui appuntati una data che per voi sarà importantissima, quella dell'11 luglio. Si parla di festa. Che succede?
1: Faremo l'ufficiale premiazione del Palio per il Palio, il gioco di MA Supermercati con tutte le contrade di Artena. Non vediamo l'ora di farvi scoprire tutte le sorprese e ulteriori dettagli.
0: Ma sarà veramente una grande festa, ci sarà musica, ci sarà divertimento e certo siamo curiosi di sapere chi sarà il vincitore, ma noi ce lo farei sapere poi dopo, sì?
1: Ma certo, vi terremo aggiornati, non vi preoccupate, tutto lo trovate anche sul nostro sito www.masupermercati.it/palio e anche sul canale social dell'ente Palio.
0: Bene, ma poi noi oggi non parliamo di offerte, ma le offerte da MA non mancano mai, questo è sicuro.
1: Continuano sempre, tra poco gli sconti del 20, 30, 40, 50.
0: E fino al 50%, sia ad Artena che a Valmontone.
1: Esattamente.
0: Va bene Natalì, allora prepariamoci per questo evento dell'11 luglio, poi ci risentiremo anche a ridosso, ok?
1: Volentieri, grazie.
0: A presto, ciao Natalì, buon lavoro, buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: salutiamo gli amici del supermercato MA, noi torniamo alla musica.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Giannini, logico, quando sono le 17:11 minuti arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano i fatti di Modena. Il legale di Salim El-Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Non si è reso conto dell'accaduto, non sembra lucido, dice il legale. La famiglia di El-Khoudry è annichilita dal dolore, conclude ancora il difensore dell'uomo. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Nell'ultima bozza inviata a Washington da Teheran è stato proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Lo riporta la televisione Al-Arabia. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto di risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche. La cronaca: in questura a Campobasso sono ricominciati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta della mamma e della figlia morti avvelenate a causa della ricina Pietracatella. Sentiti nuovamente alcuni parenti di Antonella di Jelsi e Sara Di Vita, le due donne decedute lo scorso dicembre. Nel pomeriggio verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietracatella. Svolta nel giallo invece di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in due giorni diversi due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, sempre nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. La MotoGP, caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva a 7 ed è stata esposta alla bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti. È tutto, alla prossima edizione.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

0: La musica di Fabri Fibra. E allora, Chris, è il momento dell'almanacco di oggi. Sì. Per questo lunedì 18 di maggio, San Giovanni I, Papa ovviamente, San Felice, i santi di oggi. Il cerotto viene messo in commercio, che grande invenzione.
1: Ah, il cerotto, vedi?
0: Sono passati 105 anni. Nato come oggi 87 anni fa Giovanni Falcone, 1939.
1: Che personaggio, ragazzi, veramente.
0: Sì. E poi Giovanni Paolo II, 106 anni fa. Per gli sportivi, Fred Perry, 117 anni fa. E il nostro Giampiero Galeazzi, vabbè, Giampiero era voce storica,
1: vero, veramente, giornalismo sportivo,
0: 80 anni fa. Questa non lo dico.
1: Il Milan si aggiudica la Champions League, sì, 32 anni fa. Albertini, Maldini, Donatoni, Boban. Che squadra, Stefano, eh?
0: Beh, era 1994.
1: È più forte adesso il Milan.
0: Se
1: però,
0: pensiamo,
1: dai,
0: quello che siamo oggi, mi viene la pelle d'oca. Se dobbiamo esultare per la qualificazione probabile.
1: Almeno tu ci vai, okay, in Champions, non neanche quello.
0: Dici, non ti lamentare troppo.
1: Non ti lamentare.
0: Scomparso 5 anni fa il maestro.
1: Grandissimo Franco Battiato.
0: Torniamo alla musica.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
2: Golosità. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
5: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici.

0: le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
2: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici. All'interno del nostro centro olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
5: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte, maialino 12,99 al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
9: www.studiomedicosalus.it.
10: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
1: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
11: Onda Libera.

0: la musica degli Oasis. E allora torniamo in diretta, perché masticare il chewing gum aiuta davvero a concentrarsi.
1: Tu lo mastichi, Stefano?
0: Sai, non sono abituato.
1: Non ti ho mai visto, infatti. Sto pensando adesso, non ti ho mai visto col chewing gum.
0: È un'abitudine antica che accompagna l'uomo da migliaia di anni. Una revisione scientifica del 2025 mostra effetti su attenzione, vigilanza e regolamentazione emotiva. La gomma può favorire una concentrazione anche rilassata durante l'attività
1: monotone e poco stimolante. Quindi bisogna masticare la gomma per concentrarsi,
0: per
1: Stefano.
0: Per concentrarsi.
1: Poi fa anche il palloncino, no?
0: Magari senza
1: palloncino. Da bambino, da ragazzo lo facevi con le babbo. Storiche.
0: Se eravamo pessimi in quelle situazioni.
1: Cinque gomme anche in bocca per fare il palloncino più grande.
0: Poi rischiavi quasi di ucciderti da solo se poco poi. Poi veramente pericolosa.
1: È vero.
0: Però sembra che fa anche venire meno fame, perché
1: sì,
0: hai qualcosa da masticare.
1: Bisogna
0: provare per l'estate.
1: Proviamo, Stefano.
0: Proviamo
1: dai.

0: domenica.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Allora Chris, torniamo in diretta, un sì. po' di notizie dal mondo, a parte quelle che abbiamo sentito della strage a Modena,
1: sì.
0: di quel ragazzo che purtroppo ha fatto questo gesto veramente incredibile di far giocare con Birilli con gli esseri umani, e ci ha rimesso una donna tantissimo perché ha perso entrambe le gambe, e anche un'altra è molto grave. Fortuna che non ci sono stati morti, ma non si spiega come possa una persona,
1: cioè quella passeggiava, quelle persone passeggiavano in tranquillità, Stefano gli ha dato un pazzo, è un folle pazzo. A 100 all'ora, vabbè.
0: Speriamo sia stata assicurata la giustizia, speriamo anche in una giusta pena, perché in questi sì. casi anche
1: è il minimo, la giusta pena,
0: è il minimo,
1: per questo,
0: è proprio il minimo. Intanto l'e-commerce è boom in Italia grazie allo shopping emotivo compulsivo, insomma sei a casa e fai shopping, fanno shopping soprattutto le donne, secondo
1: sì,
0: me
1: sì sì, è vero, è vero,
0: vero, che è comodo da casa, vabbè, alla fine comprano cose che neanche servono probabilmente,
1: molte
0: però
1: volte sì,
0: vedono il prezzo basso e questo è. Intanto i voli estivi, poche prenotazioni, quindi i biglietti vanno giù fino al 70%,
1: tanto fino al 70%,
0: dovrebbero esserci quindi buoni sconti per l'estate, per certe notti,
1: certe notti è così.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ecco, adesso ci tocca a noi.
2: Ci siamo, Stefano.
1: Chris, avevo voglia di dirti i programmi della serata.
2: Vai, che sono curioso, Stefano.
1: Premevo proprio da questo. Allora, su Re 1 c'è Ulisse, il piacere della scoperta. Informazione.
2: Che bello.
1: Non manca mai. Poi, fino all'ultimo bivio, il game show di Rai 2. Newsroom su Rete 3, Quarta Repubblica su Rete 4, c'è il ritorno dei Cesaroni su Canale 5, un'unica puntata per cercare di stringere.
2: Sì, stringere un po', inizia a mezzanotte.
1: Inizia a mezzanotte, attacca al potere
2: bello,
1: 3.
2: Bello.
1: Molto bello, sì, nel film d'azione, anche un po' thriller su Italia 1, poi U571, un film di guerra su Canale Iris, Beethoven 2, il film di 27 per gli amanti degli animali, soprattutto di San Bernardo.
2: Sì,
1: bellissimo cane. Tutti a bordo, il film di Cine 34 con Stefano Fresi e Giovanni Storti, Carlo Buccirosso, insomma una commedia simpatica per la compagnia, e poi i cartoni animati su Italia 2. Vabbè, ci sono un po' di cartoni animati per i più piccoli.
2: Per i più piccolini.
1: E che anche loro hanno diritto a guardare.
2: È giusto.
1: Torniamo alla musica.
2: Annalisa.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizzate. Le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: 500, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
3: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
5: Alla pizzeria 400 gradi trovi il profumo fuoriuscire del forno, l'impasto croccante al punto giusto, che sia una margherita, una diavola o una tondeggiante sorpresa della serata. Da noi la pizza ha un solo difetto, finisce troppo in fretta. Siamo a Castel San Pietro in via Santa Maria 9, aperto dal martedì al sabato solo cene, la domenica anche a pranzo con pizza, panini e primi piatti. Per prenotazioni 06 83 44 26 21. Pizzeria 400 gradi, una fetta alla volta.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
8: Supermercati MA, la convenienza.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
10: Il centro odontoiatrico Tantari è la risposta sicura al vostro bisogno di cure dentali. I clinici del centro vi aiuteranno a risolvere ogni vostro problema e superare le vostre paure. Un ampio ed evoluto ambulatorio, esami RX, tac dentale in sede ed ampio parcheggio. Vi attendiamo presso lo storico Palazzo Morandi in corso Garibaldi 22 a Colleferro. Per info 06 97 01 084.
11: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
12: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Onda Libera.

0: Tiziano Ferro con Lazza, perdono. E allora Chris, apriamo la pagina di sport.
1: No, Stefano, lasciamo stare lo sport.
0: La lasciamo chiusa.
1: Almeno io, silenzio stampa. Silenzio stampa.
0: Da juventino ti capisco, perché ieri purtroppo è stata forse la peggior partita della stagione.
1: Che partita, non siamo scesi in campo, Stefano.
0: È andato male
1: parole,
0: proprio.
1: Veramente, guarda.
0: Una Juve che invece scendeva in campo come tra le favorite ad entrare in Champions League per quello che era successo.
1: Almeno per il vantaggio dei punti, insomma, Stefano, per questo.
0: E invece con la Fiorentina c'è stato questo 2-0 casalingo che rimette tutto in discussione, o forse svanisce proprio il sogno.
1: Sì, ormai non ci penso proprio, Stefano, alla Champions League, anche perché non ce la siamo meritata. Io sono sportivo e devo dire la verità.
0: Assolutamente.
1: Molto più appunto Roma e Milan.
0: E a parte poi che chi va in Champions per un punto, per due punti, non è che te la sei tanto meritata rispetto a un lato.
1: Vabbè, il Milan comunque ha fatto un campionato, essere seconda in classifica, poi terza, quindi dai, penso sia giusto così.
0: Alla fine chi ci andrà, complimenti a loro, chi non ci andrà farà un'altra coppa che è comunque importante, l'Europa League. E si può sempre ripartire per fare una squadra, se si vuole farla.
1: Infatti,
0: la squadra,
1: bravo.
0: Soprattutto. Detto questo, il Como vince 1-0 con il Parma, il Milan batte il Genoa 2-1, la Fiorentina ha vinto 2-0 in casa della Juventus, il Napoli è certa del posto champion e vince 3-0 a Pisa, il derby lo vince la Roma, e anche la Roma adesso è quarta in classifica e quindi dentro la posizione champions. E che goduria per la Roma vincere questo derby.
1: Vincere il derby, arrivare quarto appunto adesso è il momento in campionato, quindi
0: non c'è niente di meglio. Nella parte retrocessione vincono sia Cremonese che Lecce, quindi rimane un punto preziosissimo a Lecce, che si giocheranno tutto nell'ultima giornata. E tra poco allora diamo un'occhiata alla nostra classifica e poi come non parlare del nostro Sinner.
1: Ormai sta diventando quasi, Stefano, cioè una normalità, ma in realtà non è così, veramente un grandissimo campione, dai, è così.

0: Se dicevamo di questa Serie A che comunque manca ancora una giornata.
1: Manca la giornata.
0: Se tutto va come dovrebbero andare, quindi con vittorie di Milan e Roma, Milan e Roma dovrebbero arrivare quindi quarte insieme, terza e quarta per il posto Champions, e come Juventus in Europa League. La conference per l'Atalanta, quantomeno porteremo squadre forti anche nelle altre competizioni.
1: Anche il Como in Europa League potrebbe dire la sua, Stefano.
0: Assolutamente, se fa la sua squadra, come la Juventus. Quindi speriamo che Como, Juventus e Atalanta vadano ad onorare queste competizioni, perché poi possono assolutamente vincere. Non credo in Europa ci siano squadre più forti di queste tre per queste competizioni.
1: Sì, è vero.
0: Vedremo tra Cremonese e Lecce chi resterà in Serie A. Certo, il Lecce ha un grande vantaggio perché l'ultima la giocherà con il Genoa, che è comunque già salvo.
1: Mi sembra Cremonese col Como.
0: Con il Como, e che ancora questa, vorrà provare ad entrare in Champions fino all'ultimo, nel caso di uno sgambetto di Milan o di Roma. Quindi per la Cremonese si fa dura, ma comunque ha onorato questo campionato. Sinner, re di Roma.
1: Re di Roma. Sarà re d'Italia, re del mondo per quanto riguarda il tennis, sta il numero uno.
0: Numero uno, vince dopo 50 anni, torna a vincere un italiano a Roma. Infatti c'è stato il passaggio da Panatta. Che si sono già dati appuntamento i primi di giugno per il Master di Parigi. Roland Garros, e anche lì ci sarà questa consegna. Io credo che non ci saranno sorprese, anche qui vincerà lui.
1: Per me, Stefano.
0: Quindi lunga vita al Sinner per tanto,
1: assolutamente
0: tanto tempo.
1: Sì.
0: Con te, Chris, ci salutiamo.
1: Sì, e ci troviamo domani a partire dalle 16.
0: Ciao, Chris.
1: Ciao, Stefano.

0: minuti tornano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimentale Maldive, lo conferma la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero delle altre vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa semiufficiale iraniana Tashmin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà comunque in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo di pace tra i due paesi. Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste, due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origine messicana che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e 5 agosto del 2023 durante un raduno internazionale di scherma. Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti. Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano infatti che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà un valore di 148 miliardi di dollari. È tutto, alla prossima edizione.

0: Onda Libera.
1: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il modo.

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività, troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami.

0: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico. Oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: La Grandi Lavori opera nel mondo degli appalti pubblici, rivolgendosi anche ad enti privati per lavori di edilizia e restauro, rifacimento strade, infrastrutture e opere stradali, verde e arredo urbano. Grandi Lavori SRL, al servizio della collettività.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: È arrivata l'hamburgeria Ferrari. Vi regalerà un'esperienza incredibile con la sua area picnic e braceri per passare una bella giornata all'aperto. Menù panini pranzo e cena o scegli tra la selezione di carni e mangi in loco o da asporto. Hamburgeria Ferrari di Claudia Isabelle a Palestrina in via Pedemontana numero 236. Per info 324 6062 249. Menù pranzo, primo e contorno 10 euro, secondo e contorno 12 euro, menù completo 20 euro. Anche feste di compleanno con passeggiate in pony e spettacolo di magia.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20. Weekend 10-14.
9: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
10: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
11: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory,

torniamo in diretta perché è il momento di dare un'occhiata al meteo. Il meteo che troveremo in questi giorni, sembra ragazzi che ci sarà veramente una bella, bellissima giornata che troveremo sia domani ma troveremo probabilmente per tutto il weekend, quindi con temperature che vanno dai 9 a 20 gradi. Saranno le giornate perfette per farsi una bella mangiata fuori? Ma sicuramente sì. Io vi consiglio di prenotare per venerdì 22 maggio dagli amici della Vecchia Osteria, perché ci sono le cover band di Vasco Rossi che incontra Eros Ramazzotti con le voci di Alex De Negri e Roberto Vellucci. I posti sono limitatissimi, la prenotazione è obbligatoria, si mangerà alla carta e ragazzi, con cena alla carta la Vecchia Osteria e tanta musica e tanto divertimento non si può mancare. Poi mercoledì sentiremo anche i titolari che stanno preparando per noi una grande sorpresa, ma io intanto ve lo ricordo, la serata di venerdì 22 maggio è assolutamente da non perdere. Poi a proposito di tantissime iniziative che sapete ragazzi, noi non vi facciamo mancare nulla, voglio salutare anche il nostro grande amico Andrea di Max Calzature, perché vi ricordo che dal 18, quindi da oggi fino al 31 di maggio, presso il centro commerciale La Noce dovete approfittare dei vantaggi fino al 30%. Correte da Max Calzature e noi tra poco ci salutiamo. Quando

0: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Eiffel 65, siamo arrivati al termine, ma io vi ricordo ragazzi che tra poco c'è Attiva da non perdere, dalle 20 alle 21 parleremo di politica e tanto altro con la nostra Cristiana Carrozza, da non perdere alle 20. Attiva, non c'è due senza tre, tornerà domani a partire dalle 16.

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
4: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
5: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 76. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
8: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia.

0: Agenzia Viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in Viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte, maialino 12,99 € al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
5: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesareo, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
6: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Per il mese di maggio effettua la tua visita allergologica con prick test per inalanti e alimenti, usufruendo dello sconto del 25%. La promozione è a cura della dottoressa Cusano, medico specialista in allergologia e immunologia. Chiama ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
7: Onda Libera.

che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche capire.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta. Ci vediamo in pista.
3: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
4: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
5: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar. Tutto fa-

0: fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al Bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
1: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesario presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Da Eurobufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesario, via Maremmana Terza, 23C.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesario non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesario in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
11: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
12: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda libera.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
6: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
7: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
8: Dona alla tua persona più cara un qualcosa che il tempo non cambierà mai. I marchi top dell'alta orologeria svizzera. I diamanti firmati Salvini, Re Carlo, Visconti. Gioielleria Preziosi a Valmontone in via Prenestina 5. Chiuso il giovedì. Per info 06 959 05 82. Oppure visita il nostro secondo store, il Bijou di Antonella. Con vendita online su bijou.com.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi

0: aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: elflex.com.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
6: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-londri.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
9: Onda Libera.

0: Attiva, il contenitore socio-politico-culturale del nostro territorio con ospiti in diretta. Tutti i cittadini potranno intervenire.
1: Ed eccoci prontissimi, ci siamo in diretta. Cristiana, buonasera, ben ritrovata.
2: Buonasera Stefano e buonasera a tutti. Ci siamo finalmente per il nostro appuntamento mensile. Siamo tornati scalpitanti, anche perché questa sarà una serata bella, bella, strong.
1: Eh beh, hai un ospite qui con noi e anche già un ospite che ci attende in diretta.
2: Chi è? Vogliamo sapere chi è.
1: Salutiamolo subito. Ciao Giorgio, buonasera. Sera.
3: Ciao.
2: Ma state dicendo che siamo con Super Coviello questa sera?
3: Superman Coviello.
2: Allora, intanto che alzo il volume della mia cuffia, ok?
3: Sì.
2: Allora, Superman Coviello, sì. L'ultima volta sì. la chiacchierata con te ci aveva un po' sconvolto, Giorgio.
3: Sì, no, ma parliamo di politica?
2: Andiamo con ordine, scegli tu, da quale argomento vuoi partire?
3: No, io prima volevo fare pubblicità alla Stella, sabato facciamo al ristorante Stella a Colleferro, facciamo l'inaugurazione dell'esterno con un bel concerto, musica 70-80, e quindi avremo come gruppo storico la Cantina Band di Roma, quindi un gruppo che fa tante serate in tutti i locali romani, quindi logicamente abbiamo sold out, già siamo pieni e siamo contenti di questo inizio estivo. Poi faremo altri eventi, dalla cover di Battisti alla cover di Baglioni, faremo tanti eventi, balli e karaoke, quindi avremo un programma estivo molto, molto grande, ecco.
2: Bene, bene, bene. Ristorante La Stella, che noi ricordiamo sempre, se qualcuno qualora ancora non conoscesse questa location, si trova a Colleferro, dove Giorgio in via?
3: In via Casilina 48 chilometro 48, vicino all'autostrada.
2: Vicino all'autostrada. Beh,
3: lo sai. Io scendo dall'autostrada, giri a destra verso il Malmottone, trovate questa grande struttura, albergo, bar, tabacchi, ristorante, piacere.
2: Bene, bene, insomma abbiamo anche già annunciato belle serate estive, quelle che, ecco, ne parlavamo prima con la nostra ospite in studio, e belle serate estive, che quelle che piacciono a noi, insomma.
3: Esatto.
2: Combinazione. Sì. Allora,
3: quindi fate un tavolo, non dico sabato che è pieno, ma un altro sabato, fate Attiva un tavolo di pizza, di carne, alla brace, cioè organizziamo.
2: Attiva, Giorgio conosce la realtà
3: attiva
2: di Attiva.
3: Attiva un tavolo.
2: Lo attiviamo immediatamente e insomma conosciamo già la location, ottimo il cibo, ottima la programmazione, la compagnia, ma giustamente Giorgio, tu l'ultima volta, e qui passo al secondo argomento, ci avevi sconvolto dicendoci che avresti aspettato qualcuno ad un fantomatico pranzo, insomma vogliamo saperne di più.
3: Sì, sono stato con il sindaco Sanna e abbiamo parlato del passato e
2: Giorgio, cioè,
3: e quindi lui mi ha raccontato di tutto quello che ha fatto, che vuole fare in futuro, quindi niente, non mi conosceva bene, ci siamo presentati, ecco, intanto. Prima c'è stata un po' di guerra in questi anni, però ecco, che dobbiamo dire adesso?
2: Vi siete ricongiunti?
3: Ma non è che ci siamo congiunti, però io logicamente sono sempre un uomo di destra, quindi ho detto che voterò Forza Italia, quindi adesso verrà anche il presidente di Forza Italia, adesso mercoledì, non so se avete visto la pubblicità.
2: Aspetta, quindi mi hai così tra le righe, anzi no, neanche tra le righe, palesemente mi hai sganciato un altro bombone, ovvero sì, che voterai per la lista di Forza Italia.
3: Esatto, sì, sono stato sempre Forza Italia, più che altro.
2: Non ti facevo moderato, Giorgio, ti facevo un po' più radicale.
3: No, dopo che è andato via Fini, sono andato con Berlusconi.
2: Ah, bene, bene, bene. Quindi stai proprio. Allora, diciamo che l'incontro chiarificatore con l'ex sindaco, possiamo dirlo ormai, ex sindaco Sanna, non era, diciamo, come dire, propedeutico a iniziare un percorso con lui?
3: No. Lui mi ha consigliato, visto che all'altra parte, c'è io vi ho detto che sono stato scontento dell'organizzazione del centrodestra, quindi mi sono sfilato perché ero pronto a combattere, però ecco, visto che il centrodestra a Colleferro non c'è poco, e quindi ho preferito fare sempre il mio votarello, il mio gruppetto di Forza Italia a destra.
2: Ah, ok, va bene,
3: poi,
2: va bene.
3: Poi non so se Forza Italia ha fatto l'accordo col sindaco, questo non lo so.
2: Ah, perché stai paventando anche questa ipotesi, che
3: non lo so, le chiacchiere del paese, che ne so.
2: Ah,
3: so.
2: Qualcuno vocifera, bisbiglia a voce bassa.
3: Questo non è mia competenza.
2: Ah, però qualcuno lo dicono questo, insomma, è chiacchiera e di paese.
3: Paese dicono che Cacciotti ha fatto l'accordo col sindaco.
2: Ah. Quindi, vabbè, non lo so, ovviamente
3: è da confermare, non lo so, adesso sono indagini, lo sapremo dopo quando vedremo gli incroci
2: ai posteri, come giustamente ecco, vabbè, allora
3: capiremo se è stato fatto o non è stato fatto.
2: Capiremo. Senti, invece, diciamo, di ricongiungerti con il centrodestra di Colleferro, niente, per il momento,
3: Forza Italia è sempre il centrodestra, no?
2: Forza Italia giustamente è sempre il centrodestra, certo, ci sono
3: poi
2: altri partiti.
3: Sono messi d'accordo tra di loro e sono divisi, ma io so, ci sono tre poli divisi il centrodestra, no? C'è anche un altro partito, quindi sono tre i poli divisi.
2: Ah, ok, vabbè, insomma, hai dato, come dire,
3: purtroppo Colleferro è in competenza politica. E si va sempre a perdere perché non ci sono capacità politiche per andare avanti.
1: Non le manda mai a dire
2: Giorgio, ma noi sappiamo che lui è così, insomma, Giorgio o lo ami o lo odi, proprio perché ha questa portata esplosiva. E bene, senti, che cosa ha gradito mangiare l'ex sindaco San presso il tuo ristorante, se si può sapere?
3: Ha preso la calma. Ha fatto anche una cena politica, ha portato 150 persone a cena,
2: Pur sapendo che non lo avresti votato.
3: Sì,
2: ma quindi proprio
3: lui è entrato in amicizia, quindi ha detto, però sto bene, dai, facciamolo qui la cena. Un po' sinistroidi, mi hanno portato un po' di amici,
2: quindi diciamo proprio una cosa super disinteressata, perché appunto vi siete chiariti.
3: Vabbè, però sì, io penso che si è meritato questi 10 anni di, e se vince un'altra volta significa che è il più forte. Se vince un'altra volta, se vince al 70, all'80% significa che è più forte che c'è.
2: Vabbè, insomma, è una lettura. Allora, Giorgio, intanto ricordiamo Ristorante La Stella, presto.

0: con serate musicali anche
1: c'è
0: all'aperto.
1: Il 23 maggio l'inaugurazione, ricordiamolo.
2: L'inaugurazione all'aperto, e logicamente è sold out adesso, che non so se riusciremo a fare a qualche altro tavolo, però sono tanti prenotati, quasi 200, e all'esterno, e faremo tutta la pista per ballare con la Cantina Band, che è un gruppo storico romano 70-80.
1: Giorgio, chi non riesce ad arrivare il 23 può arrivare il 30 di maggio, perché ci sono quelli della Parolaccia, ricordiamolo, e poi il 6 giugno la cover di Eros Ramazzotti c'è.
2: Sì, poi sto trattando i nostri vecchietti cantanti italiani, tipo Smaila, vorrei portare Smaila un'altra volta se ce la fa a cantare.
0: Bella serata.
2: Voglio portare qualche cantante di questi antichi per ricordare la musica italiana, ecco.
0: Antichi e evergreen, mi verrebbe da dire.
2: Evergreen, ma là, ho parlato con gente da casa, tutti amici miei che... Sapete che io facevo il mondo dello spettacolo, lavoravo nel mondo dello spettacolo, quindi organizzavo concerti, il mio lavoro di 15 anni fa facevo questo.
0: Giorgio, che è anche musicista, vorrei ricordare che lui stesso è musicista. Bene, ti vedremo suonare in queste serate, Giorgio, o no?
2: Poi, no, farò il karaoke, ma è una cosa, ci vedremo sicuramente, mi chiamate dopo le lezioni.
0: Un commento infuocato?
2: Sì, io vi dico che vincerà il gruppo Sanna dal 71% al 77%.
0: Guarda, me la segno questa cosa, 71% / 77%, me la segno.
1: Cerchiamo di fare il primo giugno a questo punto.
0: Giugno, io voglio la telefonata con Coviello per il commento post elettorale.
2: Vediamo se ci ho avuto ragione, dai.
0: E un'ultima cosa, Giorgio, ma perché io ti sento nominare sempre sto Sanna? Ma lo vogliamo ricordare che il candidato sindaco ha un altro nome?
2: No, il sindaco uscente è Sanna, sì.
0: Insomma, poverino, voglio dire, ma sto uomo... Vabbè. Come lo facciamo figurare in questa roba?
2: Chi comanda è Sanna.
0: Chi comanda? Quindi tu mi stai confermando che viene candidata una persona, ma che effettivamente chi comanda è Sanna.
2: Ma sì, ma sempre sarà lui. La...
0: Come
2: si? Poi quando andrà in regione o andrà, non so dove, allora sarà un po' più distaccato.
0: Quindi quando si toglierà dalla scena con Leferina, poi può darsi che possa governare effettivamente qualcun altro.
2: Esatto.
1: No, vabbè. Questo,
2: ma questo è il sottinteso, ragazzi.
0: Giorgio.
2: A Cerveti c'è stato un sindaco per 10 anni.
0: Sì.
2: Che purtroppo non si può candidare. E ha messo la signora, ma è sempre lui il sindaco.
1: Certo.
0: Quindi a Colleferro saranno contenti il 71-77% che prova a dare fiducia a un ricambio, invece chi comanda è sempre stato. Insomma, se le cose effettivamente stanno.
2: Lo sappiamo tutti, che la macchina è lui.
0: Poi
2: vedremo poi in futuro cosa succederà. E logicamente, se non abbiamo un centrodestra che funziona, ragazzi, e loro governeranno avanti 30 anni.
0: Quindi, Giorgio, veramente si scrive Calamita, ma si legge Sanna.
2: Ma Calamita è il sindaco, perché purtroppo non può farlo più Sanna, perché se Sanna faceva la terza mandato, lui si candidava come la terza volta il candidato. Purtroppo Calamita un suo creatore, l'ha creato lui Calamita, e quindi porterà avanti Calamita, lui sarà il presidente del consiglio di questa registrazione, se vince ultimamente.
0: Quindi già sappiamo che presumibilmente lui sarà, se in caso di vittoria, presidente del consiglio. Ma scusami Giorgio, ma non rischia questa cosa di tornare negativamente indietro, cioè come un boomerang quasi, cioè nel senso a dire stiamo mandando a governare una persona che effettivamente, da quello che sono le tue impressioni, non sarà effettivamente lui a governare.
2: Ma allora, di solito ci sono dei sindaci che non vengono, non sono capaci a governare, ma non dico Calamita perché non lo conosco, sono il consiglio che governa e il sindaco fa il bamboccio davanti ai consiglieri. Quindi le volte ci sono dei comuni che sono fatti da sindaci che sono incapaci, Poi dopo, se trovi anche i consiglieri incapaci, è ancora peggio.
0: Disastro totale.
2: Quindi è ancora proprio uno schifo. E vediamo che i comuni, adesso io non seguo Valmontone, perché non lo so, ma vedo dei comuni che non crescono, non fanno niente, non c'è crescita, non ci sono progetti, non sono capaci a fare progetti europei, non sanno prendere i soldi alla regione, non sanno prendere i soldi a tante cose che ci sono nel giro per quanto riguarda finanziamenti, e quindi il paese sta sempre non cresce, le strade rotte, giardini pubblici rotti, scuole che non funzionano, sport che non va, cioè stati che non ci sono. Quindi se tu vai da Firenze in su, questo non succede. Abbiamo delle strutture sportive che sono bellissime, sul calcio, stati veramente, io avevo il Seregno Calcio, c'aveva uno stadio bellissimo, vicino a me c'era il Monza, tutti i stati, ma oltre a questi stati, vicino allo stadio principale ci sono altri stati, ma bellissimi, che sono frequentati da scuole calcio, Invece noi siamo dietro di 30 anni rispetto al nord, ma perché non abbiamo persone competenti. A Sanna gli ho detto: per favore mettete persone competenti, un assessore competente alla cultura.
0: Da quello che è la tua impressione, non credo che ti abbia proprio preso in parola, insomma. Vabbè, allora Giorgio, noi torniamo con te a questo punto post elezioni per commentare quello che sarà stato il risultato. Ricordiamo che domenica is the day, quindi mi raccomando, tutti gli occhi tra domenica e lunedì, gli occhi puntati sugli scenari.
2: Io canterò la canzone Forza Italia,
0: ti vogliamo sentire intonare questo inno, ma dovrebbe vincere Cacciotti, insomma, per farti intonare. Ah no, perché tu dici presumibilmente magari loro, se si va al ballottaggio, potrebbero unire le forze.
2: Non lo so, questo cose loro, io voto centrodestra.
1: Sul ballottaggio quando è che si va a votare poi? 7-8 No, il ballottaggio.
0: Allora, dobbiamo calibrare, diciamo, organizzare la diretta, e quindi la organizzeremo in base a ballottaggio sì, ballottaggio no. Sappi, Giorgio, che torneremo con te per un commento e vedere se le tue previsioni si sono avverate.
2: Sì, 71-77.
0: 71-77, me li giocherò questi numeri. Allora, grazie mille.
2: Allora, Giorgio, se vinco io, sì, pagate voi la cena.
0: Ok.
2: Se perdo io, vi offro la cena.
0: Bene, bene, va bene, va bene. Allora, torniamo con Giorgio Comiello.
2: Preparatevi.
0: Post elezioni, ok.
2: Vinco facile.
0: Vinci facile. Vabbè, vedremo se le tue previsioni saranno veritiere. Insomma, devono essere pro queste, sennò non pago assolutamente cena a nessuno. Allora, intanto, grazie Giorgio. Torniamo con te tra qualche settimana. Grazie,
2: grazie a voi.
0: Grazie,
1: ciao,
0: per averci
1: coinvolto.
2: Vi aspetto a Stella. Ciao.
0: Ristorante La Stella con le Ferro. Stella. Ciao Giorgio.
2: Ciao.
1: Bene, bene. Allora facciamo una piccola pausa e poi torniamo in diretta.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cristiano Ferro. E allora torniamo di nuovo in diretta, cara Cristiana, perché abbiamo un nuovissimo ospite.
1: E tu, Stefano, mi hai beccato impreparatissimo, perché stavamo chiacchierando sulla diretta di Facebook, ma andiamo veloci perché questa sera abbiamo tante tematiche da affrontare. L'ospite che abbiamo adesso insieme alla dottoressa Perciballi è assolutamente calzante, direi, è il candidato sindaco di Colleferro, Stefano Arcari. Buonasera Stefano.
2: Buonasera a tutti, buonasera a te Cristiana.
1: Allora Stefano, mi incuriosiva sapere se hai seguito la diretta dall'inizio.
2: No, guarda, purtroppo no, perché stavo al lavoro e ho anche finito un comizio da poco tempo.
1: Meglio per te, devo dire meglio. Allora, no, chiaramente sto scherzando, insomma, volevo alleggerire un po' la cosa. Abbiamo fatto una chiacchierata con una figura imprenditoriale di Colleferro, Giorgio Coviello, il quale ha palesemente dichiarato alcune cose, insomma, quella che è stata un po' la sua lettura dei fatti politici, e oltre ad averci detto, insomma, che l'ha detto palesemente che sosterrà Forza Italia e quindi il candidato Cacciotti, ha poi parlato di divisione nel centrodestra di Colleferro e ha dato uno scenario ipotetico di vittoria di Sanna, e continuava a parlare di Sanna, in una forbice che va tra il 71 e il 77%. Ecco, queste sono state un po' le sue previsioni, e poi ribadiva un concetto, insomma, quella che è un'altra sua visione, ovvero che Sanna, io infatti gli dicevo ma vogliamo nominare, insomma, il candidato sindaco, e lui, insomma, sosteneva che Sanna sarebbe quello che effettivamente poi, insomma, continuerà a guidare questa squadra, ha proprio detto lo ha creato lui Sanna, quindi lo porta avanti e sarà sempre lui, diciamo, a guidare questa squadra. Insomma, delle dichiarazioni alla tipiche covielliane, ecco, della sua portata. Insomma, lui è uno di quelli che non le manda a dire, le spara così, non ha filtri, e le spara così come gli vengono. Ne prendiamo atto, noi qui ci limitiamo, come dire, ad ascoltare e raccontare storie. Ma è calzante la chiacchierata con te, perché a questo punto ti chiedo tu che cosa ne pensi.
2: Ma io non penso nulla, io vado avanti per la mia strada, mi sono candidato per la città, con la città, penso al mio programma, penso ai miei uomini e alle mie donne che mi stanno aiutando in questo momento, e non ho previsioni, non faccio previsioni, perché penso che la politica abbia le proprie dinamiche e le proprie scelte, e le scelte le fanno i cittadini di Colleferro nella propria autonomia, ed è giusto accettare il verdetto di quello che deciderà la città.
1: Bene, allora, tra le altre cose, ricordiamo che la dottoressa Marilena Perciballi, che insomma, voce già sentita in questo spazio radiofonico per una iniziativa molto bella che avevamo organizzato sul tema della salute mentale, delle relazioni, voglio ricordare che anche lei è una candidata della tua lista, Stefano.
2: È una mia candidata carissima, che saluto e che voglio molto bene, perché ha una grosse qualità, fa parte di una squadra che lei è la rappresentazione anche plastica di quelle persone che noi abbiamo messo in lista. Abbiamo puntato fortissimamente sulla qualità e non su un fattore numerico, e pertanto penso che ci contraddistingue verso la città, anche ci contraddistinguono anche in questo senso, perché abbiamo voluto portare tanta qualità e non tanti numeri come fanno eventualmente i nostri avversari.
1: Bene, parliamo un po' di programma, Stefano, domanda che ti ho già fatto, ma in realtà, anzi, te l'ha posta mia sorella bruciandomi sul tempo, e che mi è piaciuta molto la tua risposta, e quindi voglio che la possano ascoltare un po' tutti. Qual è la prima cosa, quale sarebbe la prima cosa che tu faresti da sindaco?
2: Beh, diciamo che il primo, diciamo, intervento che farei, fare un tavolo di concertazione con

0: con tutti diciamo, i soggetti più importanti sul territorio, che sono i sindacati, le attività imprenditoriali, produttive, artigianali, per creare un tavolo e capire immediatamente quali sono le esigenze del territorio dal punto di vista produttivo e imprenditoriale, perché io come uomo di impresa amo questo tipo di settore e penso che l'impresa e il settore commerciale e artigianale siano la vitalità di una città. Questo è il primo, diciamo, il primo intervento che farei. Poi a cascata ne verranno altri, giustamente, anche di portata importante, ecco.
1: Senti, prendo lo spunto da una domanda che mi scrivono su Facebook per te. Voglio chiedere ad Arcari che risposta sta avendo da Colleferro. Ecco, quali sono un po' le reazioni, le energie che raccogli?
0: Ti devo dire che onestamente sto registrando un entusiasmo fuori da quello che noi aspettavamo. Eravamo convinti di portare delle nuove idee, eravamo anche convinti di portare istanze e soprattutto un entusiasmo nuovo. Ma ti devo dire che l'entusiasmo che ci sta trasferendo la città giorno per giorno, ora per ora, è veramente contagioso. C'è un amore, c'è una voglia di starci vicino. Questo probabilmente frutto perché c'è riconosciuta un'alternanza, anche una competizione, un soggetto politico nuovo che può dare risposte oltre a quello già esistente.
1: Marilena, ti trovi d'accordo con insomma quello che è un po' l'impressione di Stefano?
2: Sì, perché vivendo con Stefano ogni comizio le persone si stanno avvicinando, anche oggi dopo aver detto alcune cose sono scese e si sono sedute accanto a noi.
1: Ah, bene!
2: Poi sentendo anche Giorgio Coviello, devo dire che si è lamentato di alcune situazioni su Colleferro dicendola a Sanna, ma lui sostiene che Sanna vince al 71-77%, però non è contento di quello che ha fatto. Questo è un buon esempio di come si scelgono le persone che devono governare.
1: Coviello, devo dire che io sto ancora metabolizzando tutte insomma, le esternazioni di Giorgio. Succede sempre così quando noi facciamo un collegamento con lui, in genere è sempre una bomba a mano che viene tirata a studio, lo conosciamo e sappiamo che è così.
2: Permettimi, scusa, soprattutto Stefano, le persone ti stimano, cosa che invece dalle parole di Coviello sembrerebbe che stimano molto di più Sanna, che starà dietro al sindaco candidato, quindi questo ci fa tanto piacere.
1: Allora Marilena, voglio chiederti, a proposito di programma, se tu hai fatto delle tue proposte o vorrai fare delle tue proposte, e qual è l'elemento programmatico che ti ha colpito di più?
2: Allora, tutto il programma di Stefano si basa molto sulla persona messa al centro, ritrovare l'umanità nelle persone, la dignità delle persone che negli ultimi anni ha perso proprio di potere. E quindi qualsiasi azione sta nel programma di Stefano è pensato per dare un sollievo alle persone, chi per la sofferenza, chi per un disagio legato a un rumore del traffico, chi ha problematiche legate ai propri figli, agli anziani, non ha dimenticato nulla, perché quando si pensa alle persone si pensano alle persone in toto, e il nostro motto è sempre stato che non ci sono persone di serie A, di serie B, ma ci sono persone che devono essere fornite di strumenti. Noi non daremo mai un supporto fine a se stesso. Noi, tutta la squadra di Stefano, pensa di dover dare degli strumenti che possono essere utilizzati nel momento in cui ne hanno bisogno, e questo significa far crescere le persone, fornirle di strumenti per poter andare avanti. E poi c'è un'attenzione particolare ai giovani di Colleferro, che sono abituati, non tutti fortunatamente, ad essere trattati come un po' di sfigati o demotivati. Sono demotivati, io lo vedo tutti i giorni al lavoro, e Stefano li sta mettendo invece, sta ponendo verso di loro un'attenzione particolare.
1: Ampissima sì. Presenza giovanile nelle liste sì. di Stefano. Ecco, sì. questo è un dato che è balzato all'occhio anche a me. Stefano, che cos'è che ti ha fatto accettare questa sfida? Quell'elemento che ti ha fatto dire ok, voglio immolarmi per questa causa?
0: Ma non mi sto immolando sicuramente, è una, diciamo che io la politica l'ho sempre fatta, ho sempre avuto questa passione da quando ero giovane, io già 23-24 anni ero già consigliere comunale, l'ho sempre coltivata. Adesso è uscito fuori un progetto

0: importante che ho abbracciato, e soprattutto io penso che nella vita arriva un momento per tutti che è quello di dare qualcosa agli altri nel momento in cui lo può fare, e penso che la politica era lo strumento più importante per dare qualcosa alla mia città, che ripeto mi ha dato tanto a me e alla mia famiglia. Era giusto restituire quello che mi è stato dato fino ad oggi.
1: Mi colpiva moltissimo un elemento, ecco, una particolarità caratteriale di Stefano, la grande sobrietà e soprattutto la grande eleganza con la quale lui proprio letteralmente schiva la polemica, cioè non entra proprio nella polemica anche quando questa viene fatta da altri e verso la sua figura. Ecco, questo è un elemento che mi colpiva molto, ma proprio penso che sia un elemento proprio per il quale è stata impostata la campagna elettorale.
2: E devo dire che io personalmente alla richiesta ho accettato, perché mi piaceva questo pensiero di Stefano, perché la politica non deve essere di attacco a qualcosa, la politica deve essere ragionata, deve essere strutturata, deve essere costruttiva, e Stefano è stata una delle cose che ha detto a tutte e 32 le persone: noi non attaccheremo mai, noi proporremo soltanto soluzioni dopo aver visto dei problemi. Quindi tutta la squadra ha aderito e ci siamo veramente omologati al pensiero di Stefano.
1: Bene, bene. Allora Stefano, voglio dire che siamo proprio arrivati, ecco, siamo agli sgoccioli, sono giorni conclusivi e... Assolutamente, quindi insomma immagino che anche la stanchezza inizi un po' a farsi sentire. Ci sono rimpianti, rimorsi, cose che avresti fatto diversamente in questa campagna elettorale?
0: No, assolutamente no. Onestamente abbiamo fatto quello che pensavamo di fare, abbiamo rispettato tutto e tutti, abbiamo pensato che nel modo migliore le cose che abbiamo fatto. No, onestamente non ho grossi rimorsi o grossi rimpianti. Pensiamo di aver fatto il nostro dovere. Poi ripeto, come dico sempre, la parola aspetta ai cittadini, che poi decideranno nel modo più giusto chi deve rappresentare la città nei prossimi 5 anni. Questo è, diciamo, il nostro mantra in questo momento.
1: Senti, non voglio trascinarti sul terreno scivoloso della polemica, però voglio porti una domanda: qual è secondo te la più grande lacuna che vedi nell'attuale sindaco? Qual è stata la più grande lacuna politica amministrativa di questa squadra di governo?
0: Ma guarda, io non, hai detto bene tu, io non scendo nella polemica, anche perché noi ci siamo candidati per una proposta, non per una contrapposizione. E, onestamente, quello che posso dire è che sto girando tanto la città, e la sto girando in maniera molto più oculata rispetto a quello che facevo già normalmente nella mia vita quotidiana lavorativa, e sto riscontrando tante persone che hanno delle problematiche che non mi aspettavo, anche delle comunità, delle persone singole. E questo onestamente non me l'aspettavo. Aspettavo una città un po' più diciamo meno esigente sotto questo punto di vista, perché ci sono tanti casi che noi abbiamo riscontrato che non erano così individuabili, erano molto latenti. Ecco, questo sì, questo lo posso dire.
1: Ma ad esempio, cioè proprio parliamo proprio per macro tematiche.
0: Ma guarda, io ti dico che il commercio in questo momento con le ferro lo sta soffrendo tantissimo. Ecco, questo è uno degli elementi che io sto portando avanti in maniera molto, molto
1: categorica.
0: Forte. Il commercio con le ferro sta vivendo una fase critica, una fase di sconfitta in questo momento, perché una città che è sempre vissuta su quell'elemento, era l'elemento centrale della zona dal punto di vista commerciale, oggi sta come tante realtà, devo essere onesto, come tante realtà nel nostro territorio sta subendo una crisi abbastanza profonda.
1: Io facciamo dico, un podio, tre macro tematiche un po' che tu reputi essere un po' in sofferenza: commercio, poi?
0: Il commercio, anche l'imprenditoria, l'imprenditoria, dico, parliamo degli imprenditori, le piccole e medie imprese, perciò sì. Parliamo degli imprenditori che tutti i giorni affrontano il mercato quotidianamente, anche lì hanno bisogno di una spinta propulsiva e di un attivatore, cioè il comune deve essere un attivatore di generare un bacino che possa permettere loro di crescere in questo contesto, perché sono tutte realtà che con le loro effettivamente sono sempre state importanti. Il commercio, l'artigianato e le attività produttive imprenditoriali sono il fulcro di questa città, è nata per questo.

0: Perciò io penso che sia giusto riportarla al centro di quel ruolo che ha sempre avuto.
1: Allora, il mio co-conduttore che questa sera non è qui, però te lo anticipo, Stefano, è abbastanza cattivello, ti scrive una domanda e scrive: cosa pensa Stefano delle altre due liste di centrodestra?
0: Ma guarda, anche qui non entro nel merito profondamente, perché sono state fatte delle scelte autonome, che rispetto, e che c'è stata una visione diversa di questa competizione elettorale. Ognuno ha preso una strada diversa, sono delle persone che io non ho non c'è nessun antagonismo verso di loro. Ripeto, io mi raffronto con la città. La mia candidatura è stata fatta con questo spirito, uno spirito veramente di confronto con la città, e non è un confronto con le altre liste.
1: Allora, aggiunge Luca, soprattutto della scelta del dottor Cacciotti. Luca, però, mamma mia, Luca, dai. abbiamo risposto, guarda, abbiamo già risposto anche a questa domanda. Allora, Stefano, diciamo, abbiamo detto, insomma, ci avviciniamo all'appuntamento, al giorno. Chiusura campagna elettorale, dove chiudete e quando?
0: Allora, noi chiuderemo la campagna elettorale a Piazza Gobetti venerdì 22.
1: Questo venerdì comunque.
0: Sì. Venerdì, se non erro, diciamo che è sempre la nostra chiusura storica, e pertanto vi aspettiamo tutti quanti, perché sarà un momento molto bello, molto importante, con l'intervento di personaggi della nostra area, della politica nazionale.
1: Allora, Stefano, fatti un augurio e fai un augurio alla tua città.
0: Allora, un mio augurio è quello di continuare a vivere serenamente come ha affrontato questa campagna elettorale, e continuare a vivere con questo spirito. E alla mia città, io sono orgoglioso della mia città, e veramente vi auguro tutto il bene possibile per i prossimi 1000 anni, perché è la mia città, sono nati i miei genitori qui, e la sento mia in tutti i momenti, in tutti i giorni della mia vita.
1: Molto bello, molto bello. La stessa domanda la voglio fare anche a Marilena. Fatti un augurio, fai un augurio alla tua città.
2: Allora, so che i cittadini di Colleferro sono molto intelligenti, molto oculati, per cui auguro loro di fare un'ottima scelta. E per quanto riguarda il mio augurio, spero di poter mettere a disposizione dei cittadini di Colleferro, come ho sempre fatto nel silenzio, e adesso lo vorrei fare toccando più persone, perché so che ci sono persone che hanno bisogno di essere ascoltate e di poterle fornire consigli, supporto e aiuto e strumenti, come dicevo prima.
1: Bene, bene. Allora, Stefano Arcari, in bocca al lupissimo per questa grande sfida. Grazie per essere stato con noi questa sera. Vi seguiamo e torniamo poi a commentare i risultati elettorali. Ciao Stefano.
2: Ciao Stefano.

0: Cobra, e allora torniamo ancora in diretta. Vai Cristiana, tutta
1: allora,
0: per te,
1: Stefano,
0: ancora un nuovo ospite, già in linea.
1: Super maratona elettorale questa sera, abbiamo parlato con Coviello, Colleferro, candidato sindaco Arcari, e la nostra Marilena Perciballi per Colleferro, eccola qui presente in studio. Adesso ci spostiamo di comune, facciamo qualche chilometro, arriviamo a Zagarolo dove abbiamo uno dei candidati consiglieri, Dario Pacifici per Marco Bonini sindaco. Buonasera Dario.
2: Buonasera a tutti e grazie per questo piccolo momento di condivisione con gli elettori e con gli ascoltatori di Radio Onda Libera.
1: Questa sera è stata, Dario, ti anticipo, è stata una serata faticosa, piena di, come dire, bombe, notizie lanciate a bomba. È stata faticosa, infatti siamo arrivati un po' tardi. Siamo arrivati un po' tardi, ma siamo arrivati. Allora Dario, vado con te anche un po' su queste tematiche che abbiamo affrontato anche per Colleferro. Com'è il clima? Che energia si raccoglie, quali sono, ecco, un po' i cavalli di battaglia del vostro programma elettorale? Certo. Parlaci di queste elezioni.
2: Allora, diciamo che c'è un clima scoppiettante, perché dopo tanti anni Zagarolo purtroppo siamo monopolio da un'amministrazione di centrosinistra che va avanti praticamente da quasi 30 anni. Quindi diciamo che questa tornata elettorale ha fatto fare un pochino di movimento sia al lato, diciamo, politico, quindi dalla sindaca uscente, ma soprattutto per i cittadini, perché per i cittadini, per il motivo che stiamo lavorando come coalizione di centrodestra da quasi 5 anni sotto traccia per cercare di andare a individuare tutte quelle che sono le problematiche del territorio, perché Zagarolo comunque negli anni è cresciuto. Io ascoltavo la situazione di Colleferro per il commercio e l'imprenditoria. Noi purtroppo abbiamo un problema ancora più grave, perché Zagarolo si è riempito di abitanti, perché questo per la vicinanza col comune di Roma,
1: certo,
2: la facilità logistica tra autostrade, stazione del treno e, diciamo, e poi pure l'aria, perché chi viene a vivere qua, perché si dice si trova bene, perché dice stanno in campagna ma non troppo lontani da Roma. Il problema è che è diventato un dormitorio. Zagarolo è un dormitorio da 20 anni. Questo perché? Perché purtroppo sono state fatte scelte scellerate da parte dell'amministrazione. Non si è mai guardato oltre quello che era, diciamo, la vecchia guardia del paese, della città ormai. Io chiamo ancora paese, ma ormai siamo una piccola cittadina. Quindi tutto quello che è il discorso dei servizi, della cultura, delle barriere architettoniche, trasporti, che si è sempre pensato.

0: come si pensava 20 anni, 25 anni fa. Purtroppo, per fortuna, Zagarolo è cresciuta, e questa cosa però non è stata vista, non è stata portata avanti, e quindi ci ritroviamo a dover praticamente ricostruire da zero la città. Il nostro programma, infatti, è un programma molto semplice, parte grosso è fondato sul discorso di manutenzioni e portare praticamente un minimo pure di comunicazione ai colli, perché Zagarolo è l'errore che è sempre stato fatto dalle giunte di centrosinistra, che si è sempre pensato al centro storico, quando il territorio di Zagarolo è molto esteso e il grosso delle persone abita sui colli, tutta gente che praticamente compra la casa di campagna, la piccola villa o il villone, e la vita che fa Zagarolo è la vita, diciamo, chiusi dentro al palazzo, al castello, che può essere la loro casa, o magari, ecco, si spostano tra le varie abitazioni degli amici, ma non vengono mai, non frequentano quello che è la vita della città, e infatti il centro storico di Zagarolo si è svuotato.
1: Ti sembra, infatti, Dario, che ci sia un po' di divario tra la zona centrale della città e le zone più, esatto, periferiche?
0: Esatto, e questo è un divario che ritroviamo pure nella situazione del voto. Noi abbiamo fatto un attimo di indagine, ci ritroviamo nell'ultima elezione che oltre 5.000 aventi diritto non sono venuti a votare. Zagarolo praticamente le ultime elezioni, e l'abbiamo visto anche adesso con referendum, votano 3.500 aventi diritto, ma gli altri praticamente è tutta gente, è un quarto candidato al sindaco che praticamente non si è mai presentato alle elezioni. Il lavoro della coalizione che stiamo facendo grande è proprio questo: andare a riprendere tutte queste persone, convincerle a venire a votare, ma soprattutto a fargli credere che oltre la bella casa che hanno comprato c'è la possibilità pure di farsi una vita con i vicini e con quello che è la città che hanno scelto per vivere. È una situazione, ecco, abbastanza difficile. Poi, ecco, la giunta ha fatto 5 anni, diciamo che è sopravvissuta grazie ai soldi del PNRR, perché è stata immobile, ci sono stati 5 anni di immobilismo totale, tutto quello che è stato fatto erano tutti progetti finanziati dal PNRR o addirittura vecchi progetti di 10-15 anni fa, come per esempio l'inaugurazione della scuola a Ilaria Raschiatore, che era un progetto che di quasi 20 anni fa. Tutte le ultime cose che sono state fatte sicuramente non avranno grosse ricadute su quello che è il turismo, perché poi l'altro problema grande di Zagarolo, proprio perché si è svuotato completamente il centro storico, i negozi ultimamente
1: saranno chiuse, sì. Insomma, avete questa è un po' la tua impressione. Arrivo alla mattinata di oggi, dove so che c'è stato, sì, Matteo Salvini.
0: C'è stato un po' di movimento in città, perché, ecco, è venuto Matteo Salvini, ha fatto questa visita per sostenere poi Marco Bonini, il nostro candidato, e questa cosa ha anche, soprattutto sui social, ha tirato fuori praticamente il peggio che c'è dell'elettorato di centrosinistra locale, perché, ecco, questa cosa non è andata giù, però.
1: Ma perché, in che senso non è andata giù? Spiegaci bene, ma veramente in un telegramma, perché siamo quasi in chiusura.
0: Sì. Sono parecchi insulti e parecchi commenti fuori luogo in merito alla persona di Matteo Salvini.
1: Ah, proprio alla sua presenza è stata,
0: sì,
1: contestata.
0: Alla sua presenza, sì, che non doveva venire, che non c'entra niente con Zagarolo. Poi, vabbè, il solito discorso di quello che sono i problemi della Lega. Diciamo, hanno avuto il sopravvento su quello che invece è stata una visita dove si è reso conto anche come vicepresidente del Consiglio dei Ministri che. E c'è su uno dei video che ho visto poco fa, che lo dice pure bene, dice: scusate ragazzi, ma qua state nel 2026 e al centro storico di questo paese i telefoni non prendono, perché questo è pure un altro problema. La sindaca uscente portò come claim Zagarolo Futura. Di Zagarolo Futura non c'è nulla, perché, ecco, non abbiamo connettività. Erano stati portati dei monopattini elettrici e sono durati 4 mesi. Le colonnine di ricarica a metà sono state praticamente o abbattute o non funzionano da tempo. Se questo è futuro.
1: Hai visto, amici, poco futuro, insomma.
0: Esatto.
1: Allora, ormai 5 anni fa ci fu ugualmente il ballottaggio, se non mi ricordo male.
0: È la prima volta che è andata a ballottaggio con un candidato di centrodestra.
1: Quindi voglio dire, insomma.

0: andiamo di nuovo alle elezioni. Come la vedi tu? Che sentimento hai?
1: Allora, da quello che percepiamo pure tra le persone, sicuramente riandremo al ballottaggio. C'è okay. una differenza rispetto a 5 anni fa, che 5 anni fa andarono praticamente come se c'erano 3 candidati, anche questa volta, però c'è un accordo tra i 2 candidati di centrodestra. Quindi okay. stiamo viaggiando insieme, tra Luciani e Bonini stiamo viaggiando insieme, quindi diciamo c'è già un accordo, è stato fatto un accordo preelettorale e quindi siamo certi che al ballottaggio ci andremo. Poi quello che succederà dopo il ballottaggio non lo sappiamo.
0: Speriamo. Perché bene. La scelta di fare 2 liste?
1: Perché allora Zagarolo, come tanti comuni, per esempio la stessa Palestrina, che c'è Palestrina e poi alla frazione di Carchitti,
0: ah, okay,
1: però okay. la differenza tra quello che è queste frazioni, che alla fine te le ritrovi a 1 chilometro, 2 chilometri, noi abbiamo la frazione di Valle Martella che sta a 14 chilometri da Zagarolo,
0: certo.
1: quindi è come se fosse un'altra città. Allora, piuttosto che fare liste specifiche per Valle Martella, dove poi magari non hai le persone che conoscono il posto, abbiamo Giovanni Luciani, che lui praticamente è un veterano di Valle Martella, poi c'ha, con la sua lista, questa è la terza o la quarta volta che si presentano, e comunque il territorio lo conosce benissimo lì giù.
0: Certo.
1: E quindi si è preferito fare un accordo del genere, in modo che comunque pure le persone, perché poi negli anni è quello che le giunte di centro-sinistra hanno fatto, è creare pure un odio tra quello che è Zagarolo e Valle Martella. Per tanti zagarolesi, chi abita a Valle Martella non è di Zagarolo, quindi stiamo combattendo anche questo fenomeno,
0: certo,
1: che è
0: certo.
1: brutto, però purtroppo c'è.
0: Culturalmente va abbattuto.
1: Esatto.
0: Allora Dario, chiudo
2: grazie,
0: con te
2: Dario.
0: con la stessa, aspetta, un'ultimissima domanda, sì. stessa domanda che ho rivolto anche ai candidati di Colleferro, fatti un augurio e fai un augurio alla tua città.
1: Ora la svolta, che poi è il nostro claim della lista di Marco Bonini, della coalizione, speriamo di riuscire finalmente, ma anche per un piccolo cambiamento, perché come poi dicevamo prima con te, dopo praticamente 25 anni della stessa minestra, forse prova un attimo una patatina, una crocchetta di pollo, magari piace e la gente si rende conto che va pure meglio per tutti.
0: Quindi la svolta. Bene, grazie Dario,
2: grazie.
0: E in bocca al lupo.
3: In bocca grazie. Al lupo Dario.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: Buonasera, ciao. Buonasera, salutiamo Dario, mamma mia che puntata Cristiana,
0: ragazzi,
2: stasera proprio.
0: Ragazzi,
2: eh?
0: Abbiamo faticato più del solito, abbiamo proprio corso, ma era dovuto, ecco, si avvicina la scadenza elettorale, quindi era dovuto. Stefano, a questo punto io
2: non
0: direi...
2: Non riusciamo a dare la puntata, o i primi, o il primo, o il 7, vediamo un attimo,
0: allora,
2: o il 14.
0: Domenica, lunedì, dopo gli spogli, vediamo un attimino,
2: ci aggiorneremo,
0: non ballottaggi.
2: Vediamo se lo riusciamo il primo, l'8 o il 15
0: e vediamo come tornare, dove tornare, ve lo facciamo sapere sui social, seguite la pagina di Attiva Cristiana Carrozza, vi facciamo sapere quando sarà la puntata di giugno. Intanto grazie a tutti, grazie a Marilena Perciballi, e torneremo. Vi faremo sapere quando. Grazie,
2: ciao.
0: A Stefano, ciao.
4: La Libera. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
6: La spesa intelligente.
8: Ah. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06

0: 5119 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
2: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50. Arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
7: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
8: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: L'Enoteca, la cantina del formale, troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumerie, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.